good evening manipur tharum sigi khodol gero bi da hanjari bi sei sibu seisak liba nawai tem solendro sering ba ikenda ten suba isei sigi da mai sms thabirak liba marup sing sina bamon kampu makhali kai dagi atomba elangbam loinana atomba da sum asum da su phongdok pirakli taso joy chan elangbam itaima ahan rebika ichei renubla amadi bamoli kai dagi che irungbam dhaneshwari ga puna tamina jake haidana phongdok pirakli puna tamina si ngasi gi good evening manipur da lanthok saba arwe bi sei ni